non è grossa, non è pesante, la valigia dell'emigrante, c'è un po' di terra del mio villaggio, per non restare solo in viaggio, un vestito, un pane, un frutto, e questo è tutto, ma il cuore no.